0: manca filato. Poi ci vado vicino, ci accarezzi capito e scendi al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci hai fatto un frio?
0: Che se non mi capisce, stufata membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.

Hanno tutto il passato, da città a città, stiamo ancora abbracciati. Imbriacati d'amore, assoluta una canzone, e ci dico da me. Se per me rimane, fuori un bar a stesso, o te venga a pigliare.